Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

Una stanza vuota, che non c'era niente. Ci siamo dati i ruoli e abbiamo fatto desideri. Poi si scopre che la vita l'hai vissuta di nascosto.

dentro questa cosa è rimasta come una vecchia vita. Ma se potessi e portassi la sfida di adesso dentro la stanza vuota, non avrei paura di niente.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

guardare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia, togliamoci.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo, dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

to immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio Arellano.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

Ho perso un altro cosa ne vuole stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faccio fare tutte le cose io. No. E prima o poi lo uccido.

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista

Da Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi, e nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere, il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novus.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa

0: che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo
0: Forti. Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo, dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere, il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Airways 372, this is Captain Tobias Wilcocco holding on runway 29, request ATC clearance, over.
2: Here's Coconut Airways 372, clear for takeoff, climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
1: Coconut Airways 372, air traffic control 136.7, received. Good day.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

smarrito, che cosa potrei fare? Immagino mio padre che si arrampica sul tetto, perché non vuole perdere lavoro e dignità.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere, il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus No.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

già finita. È preferibile, se tu mi amassi un poco, andartene lontano, non prestarti questo gioco, perché fa male dentro adesso come allora, starti qui vicino se non posso amarti ancora, ancora. Se non posso amarti ancora, ancora.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti. Estate! Un libro.

si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: e sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Tiene banco in questi giorni, suscitando emozioni da una parte e dall'altra, sull'atteggiamento di Donald Trump nei confronti del nostro presidente, la signora Meloni, a proposito di quella foto fatta e concessa per pietà. Suscita sicuramente indignazione, e non ci si indigna però con questi atteggiamenti con cui la comunità internazionale continua praticamente a voltarsi dall'altra parte su, per esempio, le espansioni illegali di Israele. Stanno sparendo intere colonie di palestinesi occupati appunto dall'esercito israeliano. Faccio sempre un po' fatica a parlarvi di questo, perché conoscendo la Carta Universale dei Diritti Umani continuo a chiedermi come sia possibile che la popolazione, come sia possibile che alcuni governi restino sordi alle richieste di intere popolazioni, quindi cittadinanze, giovani, anziani, bambini, che pur manifestano apertamente il loro dissenso e il loro appoggio alla Palestina, ma non certamente come fatto politico, ma sicuramente come appunto atto soppressivo riconosciuto. Faccio fatica, perché poi vedo come i media, invece, che d'altronde sono coloro che generano caos e sono fomentatori di caos, bisogna dirlo e bisogna riconoscerlo, in realtà evitino accuratamente di dare alcune informazioni. La Carta Universale dei Diritti Umani è un dato di fatto, è un dato stabile nella vita di chi effettivamente lo conosce e ci passa attraverso, imparando a conoscere ogni articolo e a capire che non c'è nessuna differenza tra una persona e l'altra, e che si può vivere tranquillamente nel rispetto l'uno dell'altro. E lo si fa cominciando ovviamente dal proprio ambiente. Una spirale discendente che sicuramente non è un buon segno quello a cui noi stiamo assistendo, ma noi possiamo diventare protagonisti e fermare tutto questo attraverso la conoscenza. Ron Hubbard, filosofo umanitario, sosteneva anche che i diritti umani devono diventare una realtà e non possono rimanere solo un sogno. Si può fare attraverso cosa? Attraverso la conoscenza. Ed è per questo che io continuo a parlarvi della Carta Universale dei Diritti Umani, e vi invito assolutamente a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it, dove potreste sicuramente anche frequentare un corso online assolutamente gratuito, come potreste richiedere materiali informativi gratuiti che vi daranno appunto la possibilità di approfondire questo argomento e di scoprire la bellezza di questo argomento, e vi consentirà di scoprire quanto amore dettato dagli uomini e dalle donne, ovviamente, uomini inteso generale, che è a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, davanti all'orrore della Seconda Guerra Mondiale, agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, si sono spinti oltre pensando alla pace. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la Luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo, dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

novità. Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: Disco novità Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu,

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a

0: da rap per dirti che di te mi piace come
1: una... Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Era il 1982. Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stinio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

imboccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sisters, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo, te dici.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirai delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999 a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva cinquantenne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e allucinazioni artificiali.
7: Se la I

0: sempre, anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere. Sono pillole
0: di AI. Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo, quando si cercano informazioni importanti, conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe

Comparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Alone segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato scuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, il capolavoro rubato. HarperCollins.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: anche l'estate.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Tiene banco in questi giorni, suscitando emozioni da una parte e dall'altra, sull'atteggiamento di Donald Trump nei confronti del nostro presidente, la signora Meloni, a proposito di quella foto fatta e concessa per pietà. Suscita sicuramente indignazione, e non ci si indigna però con questi atteggiamenti con cui la comunità internazionale continua praticamente a voltarsi dall'altra parte su, per esempio, le espansioni illegali di Israele. Stanno sparendo intere colonie di palestinesi occupati appunto dall'esercito israeliano. Faccio sempre un po' fatica a parlarvi di questo, perché conoscendo la Carta Universale dei Diritti Umani continuo a chiedermi come sia possibile che la popolazione, come sia possibile che alcuni governi restino sordi alle richieste di intere popolazioni, quindi cittadinanze, giovani, anziani, bambini, che pur manifestano apertamente il loro dissenso e il loro appoggio alla Palestina, ma non certamente come fatto politico, ma sicuramente come appunto atto soppressivo riconosciuto. E sì, faccio fatica, perché poi vedo come i media, invece, che d'altronde sono coloro che generano caos e sono fomentatori di caos, bisogna dirlo e bisogna riconoscerlo, in realtà evitino accuratamente di dare alcune informazioni. La Carta Universale dei Diritti Umani è un dato di fatto, è un dato stabile nella vita di chi effettivamente lo conosce e ci passa attraverso, imparando a conoscere ogni articolo e a capire che non c'è nessuna differenza tra una persona e l'altra, e che si può vivere tranquillamente nel rispetto l'uno dell'altro. E lo si fa cominciando ovviamente dal proprio ambiente. Una spirale discendente che sicuramente non è un buon segno quello a cui noi stiamo assistendo, ma noi possiamo diventare protagonisti e fermare tutto questo attraverso la conoscenza. Ron Hubbard, filosofo umanitario, sosteneva anche che i diritti umani devono diventare una realtà e non possono rimanere solo un sogno. Si può fare attraverso cosa? Attraverso la conoscenza. Ed è per questo che io continuo a parlarvi della Carta Universale dei Diritti Umani, e vi invito assolutamente a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it, dove potreste sicuramente anche frequentare un corso online assolutamente gratuito, come potreste richiedere materiali informativi gratuiti che vi daranno appunto la possibilità di approfondire questo argomento e di scoprire la bellezza di questo argomento, e vi consentirà di scoprire quanto amore dettato dagli uomini e dalle donne, ovviamente, uomini inteso generale, che è a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, davanti all'orrore della Seconda Guerra Mondiale, agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, si sono spinti oltre pensando alla pace. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci i castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL cieli blu.
5: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
4: DDL Cieli Blu.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente le porte di Troppo Forti, un bel saltone indietro nel tempo. Era l'anno 1980, la svolta rock di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo. Il brano fu anche al centro di un enorme scandalo che costò al Vasco Nazionale una pesante censura radiofonica. Un ben ritrovati a tutti voi. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì. Accendiamo a palla il condizionatore e partiamo.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti.

solo musica qui all'interno di Troppo Forte. Vi voglio parlare di una scoperta veramente incredibile. Al largo della costa occidentale di Cuba, sul fondale oceanico a 650 metri di profondità, nel 2001 è stata fatta una scoperta straordinaria che ha catturato l'immaginazione di scienziati e appassionati, e ancora oggi non è stata chiarita completamente. Grazie a un sonar sono state individuate le rovine di un'antica città sommersa, edifici, strade e addirittura strutture dalla forma di piramidi. Queste costruzioni, lunghe fino a 400 metri e alte fino a 40 metri, secondo le stime, potrebbero avere oltre 6.000 anni. È stato ipotizzato che si tratta delle testimonianze di un'antica civiltà scomparsa antecedente ai Maya.

0: Madame partirà con il Madame Tour Estate 2026 prossimamente, sì sì, il 30 di giugno al Malanotte Sì Festival Aria Verde a Capannori in provincia di Lucca, e poi ce ne saranno tantissime altre date fino al 13 settembre che sarà al Festival Taormina d'Arte a Taormina, naturalmente provincia di Messina, e poi ci sarà a novembre la cantautrice arriverà sui palchi dei principali club italiani col Disincanto Tour. Beh, non si ferma mai, non si ferma mai veramente. Complimenti a Madame, è veramente una buona estate e anche autunno in musica. Noi continuiamo, sì sì, e ora arriva l'appuntamento del soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck salgono sul nostro palco virtuale i Blantyre, trio fondato e composto da Richard von Kalmar insieme alla vocalista Carly Graham e al pianista e compositore Clifford Cooper. Questo è il singolo di debutto, Sooner or Later.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: L'Entire ci hanno proposto Sooner or Later. Il progetto del trio nasce dall'intento di fondere una struttura pop classica con una produzione elettronica più atmosferica e cinematica, dando vita così a un brano in cui narrazione ed emozione guidano l'ascolto.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Voglio ricordarvi che Troppo Forti, anzi facciamo un po' di scongiuri che non si sa mai, dovrebbe esserci, diciamo dovrebbe esserci anche durante tutta l'estate, eh? sì, non ci dovrebbero essere intoppi, speriamo di no, e saremo con voi anche durante la calda estate ormai alle porte. A proposito di estate, che ne dite di una bella canzone d'estate d'altri tempi? Rimanete qui.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Come direbbero quelli che parlano bene, questo è uno di quei tormentoni iconici della musica italiana. Sì, luglio, anno 1968, Riccardo Del Turco.

0: ben 58 anni, era l'anno 1968 quando Riccardo Del Turco ci proponeva a luglio e fu un successo inaspettato. Vinse il disco per l'estate battendo mostri sacri come Gigliola Cinquetti e Orietta Berti. Uscì nel pieno delle contestazioni del 68 offrendo una spensieratezza romantica in un clima politico infuocato.
1: Troppo forti.
0: E ora torniamo alla musica dei giorni nostri con una coppia inedita, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Vi ricordo che più tardi ci saranno i consigli di Daria. Ma Daria, ascolta, avvicinati un attimo. Ma ora ci potresti dare un consiglio così veloce per quanto riguarda gli asciugamani del mare? Perché adesso con la sabbia è un casino in questo periodo. Dacci qualche consiglio.
1: Per la cura di asciugamani e accappatoi usati al mare e in piscina. A rientro dalla spiaggia sbattete energicamente i teli mare per liberarli da sabbia e salsedine. Poneteli quindi in un secchio di acqua fredda e aceto bianco nella misura di 3 cucchiai di aceto in un litro d'acqua. Trascorsi un paio d'ore procedete con il solito lavaggio. Per lavare gli asciugamani e gli accappatoi usati in piscina preferite invece un prodotto disinfettante, come quelli utilizzati per lavare il corredo dei neonati.
2: Troppo forti!
3: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del Sound Check sale sul nostro palco virtuale Mary B, nome d'arte della giovane e talentuosa artista napoletana Maria Antonietta Boerio, e ci propone il nuovo singolo Display.
4: Sound Check. Prove di successo.
5: Schermezza.

0: Mary B con il nuovo singolo Display, brano che racconta della lealtà, della fragilità dei rapporti umani ai tempi dei social network.
1: Sa roba, sa sound check, prove di successo.
2: Troppo forti!
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Sì, ci siamo e siamo pronti a far quattro chiacchiere. Rimanete qui.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con il Little Tony Family. Ciao ragazzi, come va? Sei da solo,
3: eccomi,
0: Angelo?
3: Sì, sono da solo.
0: Sei da solo.
3: Cristiana era interamente impegnata nella cosa Rai e quindi mi ha mollato. Ho detto, dai, solo mi dite tutti Alex e la radio, perché mi fa sempre piacere essere con loro. È solo che purtroppo c'è avuto un impegno improvviso.
0: Va
3: quindi
0: bene.
3: Sono tutto tuo, vai!
0: Allora, Angelo, ho visto che c'è questo nuovo singolo, Siamo oltre ogni pensiero. Scritto da te, un'altra vecchia conoscenza che è Patrizio Maria.
3: Esatto.
0: Che saluto.
3: Beh, siamo amici da anni, quindi ho detto, Patrizio, mi serve la tua genialità in questo. E lui si è messo subito a disposizione, perché poi, insomma, ci conosce da tanti anni, quindi ho detto, qui devi parlare di me, di Cristiana, in un modo molto particolare. In che modo? Perché siamo oltre ogni pensiero, siamo due persone che si vogliono bene, che si rispettano soprattutto, e perché tutti quanti dicono, ma siete fidanzati, sposati? Ho detto no, Cristiana ha la sua vita, io la mia vita, ma c'è questo rapporto bello di fratellanza, di rispetto reciproco, e quindi penso che oggi, in questo periodo dove purtroppo succedono cose abbastanza spiacevoli, tra uomini, donne, femminicidi,
0: certo,
3: e quant'altro, dare un messaggio positivo penso che sia fondamentale.
0: Certo,
3: e questo,
0: certo.
3: E nasce l'esigenza appunto di questa canzone.
0: Oh, questa canzone che farà parte poi anche di un album o per il momento è da sola lì? Da
3: ma
0: parte?
3: Oggi la storia album è un po' andata via,
0: sì,
3: nel senso che oggi si pubblicano brani tranquillamente, quindi si producono singoli e si va avanti in questo modo, ecco, quindi farà forse parte di una raccolta di canzoni nel prossimo futuro, ma al momento no.
0: Ma sicuramente
3: i brani in lavorazione che usciranno poi nel

0: prossimo autunno.
1: E poi, ma sicuramente la porterete in giro per l'Italia con le vostre serate, no?
0: Certo, li portiamo in giro per l'Italia, già la stasera eravamo a Ruvo di Puglia, vicino Bari, uh-huh. E ci siamo divertiti insomma a cantarla e tutti quanti abbiamo avuto veramente un ottimo riscontro, piace, la canzone piace molto, wow. E questo, perché poi è allegra.
1: Ah, e questo è l'importante poi, tra l'altro, no?
0: Certo, oh. Avete subito un feedback.
1: Quanto è cambiato far musica da quando tu hai iniziato qualche anno fa?
0: Beh, è cambiato tanto, perché tu parlavi prima di album, tutt'ora si considerano gli album,
1: certo. No?
0: Anche se no CD, perché il CD è un oggetto fisico che comunque puoi mettere quelle 8, 10, 12 tracce, quelle che siano, e avevi modo di ascoltarti un album. Oggi che la musica si scarica, puoi scegliere di scaricare un brano, due, tre, di più artisti, quindi è cambiato tantissimo. Cioè, certo. La fruibilità musicale è totalmente stravolta. Senti magari un brano sotto un social, no? Uh-huh. Dici, ma chi è questo pezzo? Allora scopri dei brani anche sotto dei video che vengono fatti tramite social. Quindi la musica adesso non arriva più dalla radio sicuramente, ma non solo, certo. Dalla televisione o quant'altro, ma anche da un TikTok. Vedi un video e dici, oddio, che bello questo pezzo. Chi è? Lo vai a scoprire, lo scopri. Vedi.
1: Sì, è molto diverso. Poi anche una canzone adesso dura un attimo, no? Un mese, una canzone vecchia.
0: Sì, bravo.
1: Purtroppo.
0: Ma se tu vedi in televisione ti dicono, ok, vieni a fare la canzone, un minuto e mezzo ho fatto, scusa.
1: è vero.
0: Oh, non è più neanche il tempo di presentarla interamente, te certo. Le fanno fare un minuto e mezzo, un accenno, cioè veramente... Certo. È come un post messo su un social, ma quanto dura? 30 secondi, in 30 secondi devi aver risolto il pezzo, diventa difficile così.
1: E invece
0: però...
1: qui da noi, all'interno di Tropoforti, durante la programmazione delle quattro chiacchiere, l'ascoltiamo tutta, fino all'ultima nota.
0: Sì,
1: adesso...
0: ma in radio, vedi, la radio grazie a Dio permette questo, no?
1: Certo.
0: La radio dice okay,
1: no, ma ci sono anche delle radio che anche se in promozione il brano ci tagliano sopra, ci parlano davanti, dietro, prima, dopo, ci sono anche quelli che fanno così, invece noi proprio all'interno di Tropoforti vogliamo farla ascoltare tutta.
0: Sì, infatti poi... questo significa rispettare l'artista,
1: certo,
0: mentre chi fa quello che tu dici è una mancanza di rispetto, se non è che ti stiano facendo un piacere. La radio si muove grazie al lavoro dei musicisti, degli artisti,
1: certo,
0: che permette loro, che permette appunto di poter mandare delle musiche, delle canzoni e quindi di essere ascoltate.
1: Poi Angelo, lo sai che voi artisti può darsi alla fine del brano mettete un qualcosina che la ciliegina sulla torta, no? E io ci vado a parlare sì. Sopra e l'ho rovinata.
0: Ah certo, io trovo che sia una mancanza di rispetto,
1: certo.
0: Questo discorso.
1: O anche una mancanza che tutti vogliono fare lo speaker, ma prima di dirsi speaker bisognerebbe vedere un pochino, secondo me. Ma detto questo, ora ascoltiamo il brano.
2: Poi segni della...

0: Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family, qui all'interno di Troppo Forti. Angelo, ci sei ancora?
1: Sì, certo, con chi ti ascoltò il brano.
0: Tu ascolti il brano, ma ora devi pagare il pegno. Come dicevo prima, noi facciamo ascoltare tutta la canzone per intera, ma l'artista di turno deve pagare il pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, siamo oltre ogni pensiero, dentro al mondo, sopra il cielo. Ragazzi, qui siamo veramente oltre a tutto. Speriamo
0: senti, applauso. Per te, ma anche per Cristiana, non solo per
1: Vai
0: te.
1: Vai con cuore, matto, che ti seguo ancora, e giorno e notte penso solo a te. Vai, sto anche con cuore, matto.
0: Va benissimo. Ascolta, nelle vostre serate proponete anche i brani del grande Little, sì?
1: Certo, ovvio. Ma Tony canta con noi, Tony canta con noi in video, lui è presente in video, e quindi sulle canzoni sue più belle appare e canta.
0: Bello.
1: Tutto in sync, quindi è una cosa emozionantissima, fortissima.
0: Durante l'estate toccherete sicuramente tante piazze italiane.
1: Sì, siamo già stati a Montebelluna, saremo a Camaiore, Recanati e tante altre che stiamo veramente pianificando, quindi
0: veramente
1: tante cose da fare.
0: Una gran bella estate in musica.
1: Certo.
0: Io Angelo ti ringrazio, poi tu Angelo c'hai tantissime cose, che hai altri artisti che tu proponi,
1: sì.
0: Scrivi per altri, veramente
1: c'hai tante cose
0: che bollono in pentola, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ma un pezzo assieme a Patrizio Maria, perché non lo fate?
1: Ma guarda, dipende, io parto sempre dal presupposto che bisogna avere l'idea, l'idea
0: certo.
1: di una canzone, cioè capito come, quindi deve nascere un'idea e
0: certo.
1: poi capire come gestirla e come programmarla e come lavorarla soprattutto. Tutto può succedere, che abbiamo fatto delle cose in passato con Patrizio, lavoriamo sempre con lui come autore, ci avvaliamo sempre della sua genialità per fare le cose, quindi insomma spesso ci incontriamo, questo già è fondamentale, unire degli spiriti, delle anime, delle cose per fare musica, quindi chissà.
0: Little Tony Family featuring Patrizio Maria, dai, la prossima estate vi voglio sentire assieme.
1: Tutto può succedere.
0: Oh, io ti ringrazio veramente, salutami Cristiana.
1: Grazie,
0: ma
1: Alex.
0: Per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Sui nostri social ci trovano, su Instagram, Facebook, eccetera, quindi c'è tutto riportato, anche i prossimi programmi televisivi Rai che abbiamo già pianificato.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, Angelo.
1: Ok, sempre felice di essere con voi, Alex, ok? Siete troppo forti.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Madonna e Sabrina, la regina del pop e la giovane cantautrice, condividono un forte feeling artistico, un'estetica visiva simile e una collaborazione che sta segnando il passaggio di consegne generazionale nel mondo della musica. Allora, sarà lei la nuova Madonna? Ancora un grazie per averci scelto, eh? Rimanete qui perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per non sbriciolare il formaggio fresco, avvolgete il coltello con cui intendete tagliare il pezzo di formaggio fresco con della carta oleata. Otterrete così delle fettine intere e regolari. Interventi naturali per le rughe. Ecco un sistema naturale ed efficace per contrastare le antiestetiche rughette che si formano intorno alle labbra. Mescolate del lievito di birra, basterà polverizzare una compressa, con dell'olio di avocado e applicate il composto di sera massaggiando la parte. Dopo 10 minuti lavate il viso e prima di andare a dormire applicate la vostra abituale crema per la notte. Le patate cuociono prima con i chiodi. Per cuocere in modo rapido le patate mettetele in forno infilando in ogni tubero un chiodo d'acciaio pulito. Scaldandosi diffonderà il calore nella polpa, diminuendo così i tempi di cottura.

0: sì, sti ragazzi in coppia vanno alla grande. Benji e Fede, Summer Tour 2026 è partito il 23 maggio, il calendario è ancora in aggiornamento. Poi da ottobre ci sarà sempre in due live a teatro e partiranno proprio il 3 ottobre da Modena e dal teatro Storchi. E tanto tanto lavoro per loro. Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Il brano originale del 1963 si intitola Abbronzatissima, la portò al successo Edoardo Vianello, invece nel 2002 lui ebbe successo con questa Sotto i raggi del sole.

0: con Sotto i raggi del sole, come dicevo prima, anno 2002, un bel saltone indietro nel tempo, anche questa volta con i grandi successi del passato estivi, prettamente estivi in questo periodo.
1: Troppo forti!

0: faccia, yeah. Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva cinquantenne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende.

Osservato a Venezia, quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza.

0: rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Good night. Good night.

c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

ma a volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare. Ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva cinquantenne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista e ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas, gli anni 70.

0: creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Studio, senti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio, è Radio Domus Novas!
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Tiene banco in questi giorni, suscitando emozioni da una parte e dall'altra, sull'atteggiamento di Donald Trump nei confronti del nostro presidente, la signora Meloni, a proposito di quella foto fatta e concessa per pietà. Suscita sicuramente indignazione, e non ci si indigna però con questi atteggiamenti con cui la comunità internazionale continua praticamente a voltarsi dall'altra parte su, per esempio, le espansioni illegali di Israele. Stanno sparendo intere colonie di palestinesi occupati appunto dall'esercito israeliano. Faccio sempre un po' fatica a parlarvi di questo, perché conoscendo la Carta Universale dei Diritti Umani continuo a chiedermi come sia possibile che la popolazione, come sia possibile che alcuni governi restino sordi alle richieste di intere popolazioni, quindi cittadinanze, giovani, anziani, bambini, che pur manifestano apertamente il loro dissenso e il loro appoggio alla Palestina, ma non certamente come fatto politico, ma sicuramente come appunto atto soppressivo riconosciuto. Faccio fatica, perché poi vedo come i media, invece, che d'altronde sono coloro che generano caos e sono fomentatori di caos, bisogna dirlo e bisogna riconoscerlo, in realtà evitino accuratamente di dare alcune informazioni. La Carta Universale dei Diritti Umani è un dato di fatto, è un dato stabile nella vita di chi effettivamente lo conosce e ci passa attraverso, imparando a conoscere ogni articolo e a capire che non c'è nessuna differenza tra una persona e l'altra, e che si può vivere tranquillamente nel rispetto l'uno dell'altro. E lo si fa cominciando ovviamente dal proprio ambiente. Una spirale discendente che sicuramente non è un buon segno quello a quella a cui noi stiamo assistendo, ma noi possiamo diventare protagonisti e fermare tutto questo attraverso la conoscenza. Ron Hubbard, filosofo umanitario, sosteneva anche che i diritti umani devono diventare una realtà e non possono rimanere solo un sogno. Si può fare attraverso cosa? Attraverso la conoscenza. Ed è per questo che io continuo a parlarvi della Carta Universale dei Diritti Umani, e vi invito assolutamente a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it, dove potreste sicuramente anche frequentare un corso online assolutamente gratuito, come potreste richiedere materiali informativi gratuiti che vi daranno appunto la possibilità di approfondire questo argomento e di scoprire la bellezza di questo argomento, e vi consentirà di scoprire quanto amore dettato dagli uomini e dalle donne, ovviamente, uomini inteso generale, che è a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, davanti all'orrore della Seconda Guerra Mondiale, agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, si sono spinti oltre pensando alla pace. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo quando si cercano informazioni importanti conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: E qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da allora Lorenzo Tedici.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
6: Grazie a voi, dottoressa.
7: Sei pronto?
4: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Vieni, siediti vicino, ne vogliamo un po' parlare, questa angoscia esistenziale che fa tanto intellettuale. Scusa caro l'ironia,

e così diventi grande, come non lo sei mai stata. Grand Hotel più non ti piace, ora leggi Bertolt Brecht, non finisci di stupire, più non credi alle canzoni, non consumi più gli amori come fossero ciliegie e ti stringi forte a me. E ti stringi forte.

l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire e non prendertela tanto. La volevi e adesso è pronta la canzone mia per te. La canzone mia

my investigation.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

o adesso e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro gli occhi, figlio mio, come ti va?

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: This, I want to tell you, is a trench down experience. All the way from Trench Town, Jamaica. Bob Marley, come on!

mission of the group.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sole e caldo africano, saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo, te dici.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Tiene banco in questi giorni, suscitando emozioni da una parte e dall'altra, sull'atteggiamento di Donald Trump nei confronti del nostro presidente, la signora Meloni, a proposito di quella foto fatta e concessa per pietà. Suscita sicuramente indignazione e non ci si indigna però con questi atteggiamenti con cui la comunità internazionale continua praticamente a voltarsi dall'altra parte su, per esempio, le espansioni illegali di Israele. Stanno sparendo intere colonie di palestinesi occupati appunto dall'esercito israeliano. Faccio sempre un po' fatica a parlarvi di questo, perché conoscendo la Carta Universale dei Diritti Umani continuo a chiedermi come sia possibile che la popolazione, come sia possibile che alcuni governi restino sordi alle richieste di intere popolazioni, quindi cittadinanze, giovani, anziani, bambini, che pur manifestano apertamente il loro dissenso e il loro appoggio alla Palestina, ma non certamente come fatto politico, ma sicuramente come appunto atto soppressivo riconosciuto. Faccio fatica, perché poi vedo come i media invece, che d'altronde sono coloro che generano caos e sono fomentatori di caos, bisogna dirlo e bisogna riconoscerlo, in realtà evitino accuratamente di dare alcune informazioni. La Carta Universale dei Diritti Umani è un dato di fatto, è un dato stabile nella vita di chi effettivamente lo conosce e ci passa attraverso, imparando a conoscere ogni articolo e a capire che non c'è nessuna differenza tra una persona e l'altra e che si può vivere tranquillamente nel rispetto l'uno dell'altro, e lo si fa cominciando ovviamente dal proprio ambiente. Una spirale discendente che sicuramente non è un buon segno quello a quella a cui noi stiamo assistendo, ma noi possiamo diventare protagonisti e fermare tutto questo attraverso la conoscenza. Ron Hubbard, filosofo umanitario, sosteneva anche che i diritti umani devono diventare una realtà e non possono rimanere solo un sogno. Si può fare attraverso cosa? Attraverso la conoscenza. Ed è per questo che io continuo a parlarvi della Carta Universale dei Diritti Umani e vi invito assolutamente a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it, dove potreste sicuramente anche frequentare un corso online assolutamente gratuito, come potreste richiedere materiali informativi gratuiti che vi daranno appunto la possibilità di approfondire questo argomento e di scoprire la bellezza di questo argomento, e vi consentirà di scoprire quanto amore dettato dagli uomini e dalle donne, ovviamente, uomini inteso generale, che è a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, davanti all'orrore della Seconda Guerra Mondiale, agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, si sono spinti oltre pensando alla pace. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
8: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sole e caldo africano, saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo quando si cercano informazioni importanti conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: E qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Quando qualche mattina ci svegliamo di malumore, ci ricordiamo che abbiamo collaborato con Fabrizio De André e il buon umore ci risale subito. Come dire, qualcosa ci è successo di interessante. Questa è la canzone di cui ci onoriamo di aver collaborato con Fabrizio De André.

Ero nella mia città, alzai il telefono e dissi: avete per caso il disco di uno che si dice 48? No, ma lo conosciamo bene, è quello matto. Allora mi guardai allo specchio e dissi: sono matto perché piove, matto perché piove forte, perché sto cercando che il show

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

altro grande nome è Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Layla entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Mi

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grindoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre Mio Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

da Samantha ad Amanda. Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Loud è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J. Desimo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra amare di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Low down love. Low down.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valle. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas.
2: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra, legato alla ragione.

0: per poter volare. Allora
1: non la sprecare, prova a volare.
2: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, la larga non è partita, non lasciate che

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

la senti questa voce da lontano? Deve essere quel pazzo ciarlatano. Non la sopporto più, non la sopporto, basta! Basta con tutte quelle frettole! Dice che li farà volare, volare, volare, ma dove volare? Ma dove? Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà, sono fuori dalla

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile la mia voglia di te, di tutto quel che sei. La spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandtien gibt's euch quello che Santo io.
2: Si, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.